0: disponibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Oh, hai cambiato auto?
0: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
0: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 d'Esio e su ZappaAuto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
4: Il 19 luglio dalle 15 alle 20 al centro commerciale Fiordaliso il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fior da Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
5: Ciao Luca, sto pensando di cambiare auto, ma tra le vacanze e le spese estive...
6: Ciao Marta, questo è il momento giusto. Da Stellantis and You Milano sono arrivati i Summer Sales su usato e chilometri zero. Fino a 3.000 euro di vantaggi e più di 300 auto in pronta consegna.
5: Davvero? Allora prenoto subito un appuntamento.
6: Chiamalo 02 23 31 20 89 oppure vai in via Gattamelata 41 a Milano, in via Carducci 299 a Sesto San Giovanni e in via Milano 104 a Vimercate. Scopri di più su stellantisandyou.com.
7: Amici e amiche che ci state ascoltando dall'Oltrepò Pavese, prendete il vostro navigatore satellitare e impostate come destinazione Canneto Pavese, perché tra pochissimo alle 22 scatterà in questo sabato 18 luglio un nuovo disco Radio Party con Matteo Epi, Sedu Munari, Valentina Guidi. Porteremo la nostra musica, la nostra animazione, i nostri gadget proprio lì al Parco delle Feste di Canneto Pavese, Pavia, questo sabato sera dalle 22. Nel frattempo continua il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo Black Box e Martha Wash con Fantasy, Gaia di Never Meet, prima in Sound Lovers.
8: Rhythmic History.
9: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco.

una delle mie preferite. Arrivava dal 1998, questa dei Wannabe Project, era King of My Castle. Benvenuti su Disco Radio, questa è Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo anche

0: Radio.
1: Rhythmic History.
2: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
3: Siamo nel bel mezzo del fine settimana, non dimenticate una cosa fondamentale, cioè di portare la musica di Disco Radio in vacanza con voi. Vi ricordo che ci potete ascoltare sul vostro smart speaker, basta dire ai Google fammi ascoltare Disco Radio, ma soprattutto ci potete ascoltare tramite la nostra app da scaricare sul vostro smartphone. Sull'app ci potete non solo ascoltare in diretta streaming, ma come sempre vi ricordo potete anche riascoltarci in podcast tutti i nostri programmi, ovviamente anche quello che state ascoltando in questi minuti dedicato alla migliore dance anni 90. Subito i W, Dancing with an Angel.
4: Rhythmic History.
5: Rhythmic History.
4: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Mamma mia, cosa abbiamo selezionato quest'oggi per voi. Anche Roger Sanchez, anno 2001, la sua Another Chance. Subito prima c'erano gli Entrance con Staying Alive. State qui, tra un attimo, Tua Unlimited.
1: Rhythmic History.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
0: Non mi dite che vi siete appena sintonizzati, dai che abbiamo gli ultimi minuti per ascoltare insieme Dance Storica. Con voi ci sono io, Alessio Ruisi, tra un attimo anche Simon J dal 97 con Midnight. Subito su Unlimited, get ready for this.
6: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
6: La storia.

0: tanto amore anche per voi che ci riascoltate in podcast sul sito e sull'app di Disco Radio. Sono Alessia Luisi, la storia del ritmo si chiude qui, ma ritorna domani puntuale alle 22 e come sempre in replica già a partire dalle 6 del mattino. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora siamo pronti a cominciare anche questa domenica mattina. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Un grazie ad Alessio e alla replica di Rhythmic History Extended Version che ogni mattino intorno a quest'ora anche nel weekend ci sveglia con la dance storica. Per quel che riguarda noi abbiamo un sacco di musica da suonare senza interruzioni, che comincia subito from disco to disco ovviamente con una delle nostre novità, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Beh, ovviamente a vostra disposizione c'è anche il nostro numero, il 393-800-3000, a cui se volete potete inviare i vostri messaggi raccontandoci anche questa mattina chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, ma intanto abbiamo già scelto un disco nuovo per inaugurare il nostro appuntamento con il From Disco to Disco. La nuova di Peggy Goo si chiama Who Man.

nuovo di Peggy Goo su Disco Radio, c'è Who Man nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove sentiamo un sacco di musica senza interruzioni. A partire dalla prossima, per esempio, torniamo indietro fino al 2005 per Mariah

0: Siamo tornati indietro di qualche anno, fino al 2007, per sentire la canzone di Armand Van Alden. Si chiamava I Want Your Soul, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove stiamo per tornare indietro nel tempo, più indietro ancora del 2007. In effetti il nostro Rhythmic History arriva dal 97.
1: Oh, hai cambiato auto?
2: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
1: Ci vado anch'io.
2: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
6: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
5: EMC,
6: SUV, van e fuoristrada,
5: Foton,
6: i solidi pick-up,
5: Maxus,
6: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
5: Shangan,
6: le auto

0: super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuo. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
6: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
7: Rinota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
8: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
9: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027. Tanfisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
10: Disco Radio. Questa volta abbiamo scelto il 1997 per riascoltare una fra le hit che hanno fatto la storia del ritmo, quindi pronti ad alzare il volume perché torna anche Gala, che sentiamo con Let the Boy Cry.

0: il nuovo disco di Ava Max e Alan Walker che si chiama Fate su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend. L'appuntamento che sentite è quello con il From Disco to Disco il sabato e la domenica, arricchito dal meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio. Tra gli appuntamenti imperdibili certamente c'è quello con il Cineforum Tecnico Scientifico e i recensori del prof Locatelli.
1: Allora, la storica cittadina lombarda fondata da Zagnoli con deficit uditivi.
2: Sì.
1: Come? Non comprendo.
2: Certo.
1: Come? E tra l'altro a furia di chiedere come? C'è qualcuno che dice: fa cos'è sto chiasso? Bella, chiamiamola così questa.
2: Certo.
1: Proseguiamo in mantinenti.
2: Sì.
1: Con Paolo Titta.
2: Sì.
1: Paolo Titta, negli Stati Uniti si prepara un film sulla ginnastica artistica.
2: Oh.
1: Ne sono stati fatti pochi, con grandi ambizioni, eh?
2: Uh-huh.
1: Grandi ambizioni, grandi dubbi sull'interprete, però alla fine si è optato, pare, per un nome importante.
2: Uh-huh.
1: E che probabilmente punterà al secondo Oscar dopo The Revenant.
2: Sì.
1: The Revenant.
2: Sì.
1: Leonardo DiCaprio.
2: Certo.
1: Chi meglio di lui?
2: Assolutamente sì. E andiamo avanti con
1: Matteo Miloro.
2: Mm-hmm.
1: Film della Disney. Una giovane ragazza di nove ben si ritrova catapultata in un oscuro castello dove incontrerà orologi e tazze parlanti e per di più,
2: mm-hmm,
1: sarà vittima di una terribile maledizione che trasformerà il suo corpo creandole molti disagi.
2: No, povera.
1: Ma anche nelle piccole cose.
2: Sì.
1: Non potrà più dormire a pancia in giù, farà fatica ad allacciarsi le scarpe.
2: Uh-huh.
1: La bella è la sesta. E chiuderei
2: con
1: Andrea D'Auriggio.
2: Sì, sì.
1: Recensione mandata Aurora. Film che racconta la storia di un'arzilla signora che per pagare dei debiti si ritrova a coltivare marijuana, solo che i vasi sono veramente troppo pesanti da spostare. L'ernia di Grace.
2: Dai!
1: Aria! Belli svegli!

0: Ivan nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove abbiamo già preparato anche le previsioni del tempo per le prossime ore. Le sentiamo insieme.
1: Meteo. Nella giornata di domenica le temperature cominceranno a calare anche tra Piemonte e Lombardia per l'arrivo di correnti un po' più fresche da nord. Avremo comunque massime fino a 31-32 gradi in pianura e in città, Milano e Torino, con un po' di variabilità che interesserà soprattutto la Lombardia, dove non escludiamo qualche acquazzone temporale, soprattutto sui rilievi, ma possibile anche sulle aree pedemontane tra Bergamasco e Bresciano. Poi nella prossima settimana arriva aria decisamente più fresca, con temperature in ulteriore diminuzione. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita via Andrata Vicolungo.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.

0: La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sexy.
1: Ah, il disco era quello di French Affair, si chiamava Sexy, era il 2001 quando lo suonavamo e l'abbiamo ritrovato nel corso di questo From Disco to Disco del weekend con il meglio di Belli Svegli all'interno, tutto quello che è successo durante la scorsa settimana in pillole riproposto anche il sabato e la domenica. Beh, lunedì, giorno di oroscopo, quello di Mr. Lee che ne produce uno personalizzato per il più meritevole di voi, questa volta Elisabetta.
2: Cos'è successo?
3: È arrivato basso l'ilievo. Non posso non scegliere lei.
2: Vabbè, cavolo, ma
3: è
2: certo.
3: È arrivato basso l'ilievo.
2: Non mi ero accorto.
3: Di Elisabetta.
2: E quindi è lei la titolare dell'oroscopo?
3: 7, 8, 9. E allora? È nata a Capodanno. 7, 8, 9, 1.
2: Ma veramente?
3: È nata sotto segno di Blindisi.
2: E allora cominciamo con l'oroscopo della settimana, quello personalizzato per Elisabetta. E si comincia con
3: benessere.
2: Il benessere per Elisabetta.
3: Cara Elisabetta,
2: sì.
3: Più ti guardi in giro e più pensi che è pieno di gente che da bambina è stata lanciata per aria, sì? Ma non è stata ripresa.
2: No, ma poveri bimbi.
3: Siamo alla no, no, bimbi, poi cresciuti.
2: Certo.
3: Ovviamente adesso è.
2: No.
3: Lavoro.
2: Il lavoro per Elisabetta, sì? Prego.
3: Al lavoro ti chiedono sempre: perché lanci sempre flecciatine? Perché? Perché? Perché se lancio i coltelli mi denunciate?
2: Certo, quindi bisogna stare un po' indietro.
3: E allora si sta un po' con le altre.
2: Molto
3: e
2: bene.
3: Chiudiamo con.
2: Con.
3: Molle.
2: No, non ho sentito le vibe, no? No. Molto bene, ecco, pure troppo adesso. E allora, l'amore per Elisabetta.
3: Elisabetta, sei innamorata? Non sei innamorata? Sei innamorata? Non sei innamorata? Non lo sai nemmeno tu. Sei confusa come un camaleonte in una vasca di Smalties.
2: È una brutta situazione quella lì.
3: Non so più come cambiare il canale.

0: Play. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Paraviago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
2: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori.
3: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda a soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano devi pensare solo a una cosa. Scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, iltuokilometrozero.com.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegne express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benzioni su citroen.it.
8: Vieni a scoprirla da Stellantis in Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
9: Allora, un po' di saluti che questa volta mandiamo a Mario, che ci ascolta da Lauria o da Lauria, non so esattamente dove vada l'accento, ma c'è anche Daniele da Torino. Grazie per averci raggiunto al 393 800 3000, mentre suona

0: Sono già le 8.
1: Disco Radio.
0: E ovviamente a quest'ora è già pronta un'altra delle nostre novità, ma intanto buona domenica mattina anche a chi di voi si fosse appena sintonizzato o addirittura appena svegliato, perché si sa, la domenica è una di quelle giornate che si possono prendere con un po' più di relax e nella stragrande maggioranza dei casi non vale per tutti, mi rendo conto. Abbiamo già scelto un disco nuovo, c'è quello di Jubel, si intitola Ocean House.

proprio Ocean House, il titolo della canzone nuova di Jubel, la nostra novità delle 8 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Ci sono per tutta la giornata le hit più ritmate senza interruzioni. C'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e ovviamente con la nostra musica. C'è Robin Schulz, Better Times.

0: Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Ragazzi, capolavoro per Paul Oakenfold e i DJ Starry Eyed Surprise nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, mentre stiamo per tornare indietro nel tempo e scoprire un altro dei nostri Rhythmic History.
1: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano, per tutto il mese di luglio, nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari, visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Vieni in Ambù a gustare il fuori menù Pole Position! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate, Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambù, mi piaci tu!
5: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow! Lo dirai anche tu!
6: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. info@gruppozaffiro.it.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro

0: Open Back, abbiamo scelto Cynical su Disco Radio, quella che ci porta fino alle 16.30 della nostra domenica pomeriggio. Non muovetevi da lì, ne stanno arrivando quattro senza interruzione.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età da UCB Pharma.
0: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto. La nostra domenica insieme è fatta di musica senza interruzione dentro nella terza parte del From Disco to Disco Weekend. Con me Valentina Guidi fino alle 18. Pronti, ne suoniamo quattro senza interruzione. Purple Disco Machine adesso, Fireworks.
5: From Disco to Disco Weekend.
6: Hi, I'm Purple Disco Machine and you're listening Fireworks on Disco Radio, the bit of the city. Bit of

0: l'ultima del giro delle quattro senza interruzione, We Are Free. Chiudiamo così From Disco to Disco anche in questo weekend, 16:44. Sempre più persone che sento, e a me sembra una cosa molto strana a dire la verità, dicono che per le vacanze hanno chiesto un prestito, dicono che hanno comprato la macchina, hanno chiesto un prestito, ovviamente poi c'è il mutuo, ma non basta così, no? Magari vai sui siti di shopping online e ti dilazioni quello che compri mese per mese. 8 euro al mese per quello, 12 euro al mese per quell'altro, 15 per un'altra roba. Prese una alla volta sembrano cifre piccoline, no? Irrilevanti, ed è proprio qui che nasce il problema del pagamento a rate. Ogni singola spesa sembra sostenibile, ma quando iniziano ad accumularsi diventa poi effettivamente difficile rendersi conto di quanto si stia spendendo davvero. Cioè questo fatto qua del comprare oggi e pagare poi ha reso tutto più semplice, pochi secondi, nessuna banca, spesso nessun interesse, ovviamente non stiamo parlando di spese più grandi, ma di quelle piccoline che si fanno su internet. Un modo di pagare così tranquillo e fluido da diventare quasi invisibile, cioè tu spendi dei soldi che manco ti rendi conto di star spendendo. Il nostro cervello tende a valutare ogni piccola rata separatamente invece di sommare tutto insieme, cioè alla fine tu dici ma sì, quella roba lì mi è costata 10 euro al mese, lo pago pian pianino, chi se ne frega. È la stessa dinamica degli abbonamenti digitali, no? 5 euro di qui, 10 euro di lì, 20 euro dall'altra parte. Presi singolarmente alla fine sembra poca roba, ma alla fine del mese il conto può sorprendere. Ti trovi poi a fine mese a tirare un po' la corda. Non è solo una questione di attenzione o responsabilità personale, non stiamo parlando di questo, non vogliamo fare le pulci o i conti in tasca a nessuno. È anche il modo in cui oggi è progettato poi il nostro rapporto con il denaro. Quindi vogliamo chiedervi, ragazzi, voi siete tra quelli che... Adesso a me viene in mente, so che non si fa pubblicità, Klarna ad esempio, no? Io ho un sacco di amiche che vanno sui siti, ma qualsiasi, no? Comprano la qualunque, dalla profumeria ai vestiti, all'intimo, cioè ogni cosa la puoi rateizzare e peraltro anche senza spese aggiuntive. Quindi siete tra quelli che quando vedono una cosa dicono ma sì, la compro, tanto poi... Oggi pago 5 euro, il mese prossimo altri 5, chi se ne frega, ma quelle sono tutte spese che poi si vanno a sommare, no? E a fine mese, poi magari dal conto ti mancano quei 400-500 euro che potevano essere indispensabili, che so, magari per qualcos'altro. 393-800-3000 per dirci voi che tipo di shopping compulsivo avete in questo modo e se siete tra quelli che rateizzano un po' le cose oppure con la testa sulle spalle preferite dire se ho la possibilità di farlo me lo compro e quindi va bene, mi tolgo lo sfizio, se no quando li avrò ci penserò. Vi aspettiamo. Adesso ogni estate ha i suoi momenti epici e quest'anno il tuo potrebbe essere proprio la consegna delle chiavi di una nuova auto. Da Auto Rigol di Volkswagen Milano, la tua prima Volkswagen è la nuova Polo Young, tua da 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. La tua era Volkswagen inizia proprio da qua, da Autorigoldi Volkswagen Milano. Sedi orari li trovi sul loro sito autorigoldi.it. Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Fino al 31 luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida. Offerta valida su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Concessionaria Lazzari. A Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
4: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
5: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tan fisso 5,99, TAE GOTTE 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
6: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomo la tua prossima Cupra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomo.it. Cupra, drive another way.
7: 10 minuti e poi chiudiamo anche questa ora insieme. A nostra disposizione però ce n'è un'altra. Fino alle 18 vi accompagno qui su Disco Radio con la musica del From Disco to Disco Weekend. Abbiamo scelto un top DJ, cioè Anima Beautiful.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.
8: You make me feel alive again.

arrivati 16:59, praticamente tra pochissimo apriamo la nostra ultima ora insieme. Eccoci, le 17. Benvenuti su Disco Radio, a quelli che la radio l'accendono in questo istante. Diciamo che vi accompagno praticamente ad un passo dall'aperitivo della domenica. Presto, per chi magari domani, ahimè, inizia una nuova settimana lavorativa. Ancora troppo presto invece per quelli che si stanno godendo le vacanze. Molti di voi sono già andati in mare e montagne, insomma, dove siete. Adesso il nuovo di Peggy Goo.

approfittando di tutta questa giornata per il meritato relax. Se avete un pochettino di tempo, andate sul nostro sito discoradio.it, entrate nella sezione dedicata al Music Club, che poi non sarebbe nient'altro che il laboratorio di musica della radio. Lì potete ascoltare e scegliere la vostra musica preferita, in pratica quella che vi piace di più. Con un pizzico di fortuna poi, ogni settimana vi potete portare a casa i nostri premi, i nostri gadget, anche durante il weekend, per cui provateci. E poi fine mese, come sempre, la nostra super classifica di Top of the Month, in quel caso ci saranno le vostre 5 preferite. Sono Valentina Guidi, ragazzi, abbiamo ancora 60 minuti da condividere, abbiamo già scelto la prossima, c'è Tayo Cruz, Break Your Heart.

0: 5 e un quarto praticamente. Pensiamo già alla storia del ritmo, un disco dance storico, l'abbiamo già preparato dal 93.
1: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Ciao Sara.
4: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
4: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: L'afa insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
2: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
5: Qualche esempio?
2: Fiat Pandina da 12.490 euro.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
2: Peugeot 208 da 17.990.
5: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
2: Jeep Avenger benzina da 19.990.
5: Info su denicar.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo, conviene per davvero.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati! I prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu.
16: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
17: Non chiamatela solo auto, la nuova BYD Dolphin GDMI è una rivoluzione urbana. Molto più di una berlina compatta, è la svolta ibrida plug-in con tecnologia DMI che unisce un comfort pazzesco a consumi ridottissimi. Anche il prezzo è super, da 109 euro al mese inizia a pagarla nel 2027, tanfisso 5,99 e TAE GOT 55%. Inutile raccontarlo, devi provarla. Fissa oggi il tuo test drive esclusivo da Mocauto nel nuovissimo showroom BYD a Monza in Viale Lombardia 86. BYD Dolphin GDMI, sali a bordo del futuro. Info su mocautogroup.com.
18: Disco Radio.
0: Apriamo i cassetti dei vostri ricordi, lo facciamo ogni ora su Disco Radio, poi l'extended version del Rhythmic History ogni sera a partire dalle 21. Adesso indietro nel tempo, 93, Lot.

0: Tra poco ne arrivano 4 senza interruzione in questa domenica pomeriggio. Prima però diamo un'occhiata al tempo delle prossime ore.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore un po' di variabilità interesserà il nord Italia, tra Piemonte e Lombardia, annuvolamenti sparsi, a rischio di qualche acquazzone temporale. Poi nella mattinata di lunedì, soprattutto sulla Lombardia centro-orientale. Rimane invece più asciutto il Piemonte, con tempo soleggiato poi nel corso del pomeriggio. Le temperature però calano, arriva aria un po' più fresca, dunque ci aspetta una settimana con valori decisamente più gradevoli, ma massime intorno ai 30 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfitta nei negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Abbiamo ancora una mezz'oretta in questa domenica. Benvenuti su Disco Radio, buon pomeriggio, orario aperitivo, fortunati quelli che si rifaranno in spiaggia. Noi ci siamo ad accompagnarvi sottofondo con la nostra musica. Vi va Bebe Rexha, David Guetta, c'è Sad Girl.
8: From disco to disco weekend.

0: l'ultima Stardust insieme a Danna, Otto No, Bebe Rexha e David Guetta. Ne abbiamo suonate 4 senza interruzione, l'ultimo per quel che ci riguarda From Disco to Disco in questo weekend. Abbiamo ancora una decina di minuti da condividere, però tra pochissimo inizia anche la quarta parte della musica senza interruzione, in quel caso sarete con Fabio Marelli. Adesso cerchi un'auto usata che sia come nuova, Resicar Store ha la tua soluzione. Auto usate selezionate con 5 anni di garanzia. Sì, hai capito bene, 5 anni lunghi di garanzia. Qualità, affidabilità e prestazioni garantite per 5 lunghi anni solo da Resicar Store. Quindi non accontentarti, la tua prossima nuova auto usata è già pronta. Visita subito i Resicar Store per non perdere le imbattibili offerte con sconti fino a 6.000 euro. Scopri quindi la sede più vicina a te su grupporesicar.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te.
3: Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavimano di iltuokilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuokilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Due esempi. Fiat Panda soli 13.200 euro. Lancia Y da 14.900 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni e allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Con Mariano Chiavimano in mano. Devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi è il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometro zero.com.
6: Ultimi giorni di saldi da Mondo Camerette. Solo fino a domenica con i Summer Days ottieni fino al 70% di sconto sulla tua cameretta su misura. Blocca adesso l'offerta e goditi le meritate vacanze. A tutto il resto penseremo insieme al tuo rientro. Ti aspettiamo a Busnago, Paraviago e San Giuliano Milanese per progettare con gli specialisti delle camerette su misura quella perfetta per te.
7: Mondo Camerette, quello che vuoi tu. Ragazzi felici, genitori di più.
8: Quasi alla fine del nostro appuntamento di questa domenica col From Disco to Disco Weekend. Ancora una decina di minuti, poi vi lascio in ottime mani. Torna Fabio Marelli per concludere la serata. Lady Gaga, Doci, adesso Runaway.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: From Disco to Disco Weekend. Se volete, noi ci sentiamo il prossimo fine settimana. Come sempre, fate i bravi. Vi lascio con Fabio Marelli. Ciao ragazzi.
1: Grazie Vale, continua il From Disco to Disco Weekend. Fino alle 21 insieme a me, sono Fabio Marelli, buona domenica, vi accompagno con la nostra musica senza interruzione anche in questa ultima parte, poi lo farò anche nel disco Radio Party di questa sera con il meglio del Soul Set 22-23. Intanto andiamo per gradi, Jubel, la prima.

Novità delle 6 è l'ultima parte del From Disco to Disco Weekend di questo 19 luglio. E allora, se siete lì, possiamo far partire anche quest'ultimissima parte con la nostra musica senza interruzione. Sono Fabio Vanelli, sì, sono io, sono tornato anche in questo super weekend. Si riparte da Talk to You and Another.

0: LGBO Red Light Orchestra 2006. Invece tra poco Rhythmic History, torneremo indietro fino al 2003.
1: A volte non sei tu a scegliere l'auto, è lei che sceglie te. Ascolta il tuo impulso. Nei saloni Fratelli Giacomel la tua prossima compra esiste già. Scegli il tuo modello in pronta consegna e vivi l'estate con incentivi fino a 10.000 euro. Scopri l'offerta nei Cupra Garage di Assago e San Martino Siccomario e visita il sito fratelligiacomel.it. Cupra, drive another way.
2: Ciao Sara.
3: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
2: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
3: Wow, e i costi?
2: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
5: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Vieni a scoprire.

0: aprirla da Stellantis in New Milano in via Gatta Melata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
1: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: È il momento giusto per cambiare auto. Fino al 26 luglio da Auto Wow arrivano i prezzi pazzi. Occasioni da non perdere su usato garantito, chilometri zero e nuovo. Grande stock multibrand, maxi valutazione del tuo usato e bonus finanziamento su tante auto selezionate. Auto a partire da 6.450 euro grazie al bonus finanziamento, con occasioni come Fiat Panda e tanti altri modelli. Affrettati, i prezzi pazzi Auto Wow ti aspettano solo fino al 26 luglio in via Saronese 143, Legnano. Auto Wow, lo dirai anche tu!
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Oh, hai cambiato auto?
0: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
0: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: Il 19 luglio dalle 15 alle 20 al centro commerciale Fiordaliso il tuo shopping vale di più. Ricevi 20 euro in omaggio acquistando una gift card da 60 euro. L'iniziativa è riservata agli iscritti Fiorda Club. Scopri tutti i dettagli e consulta il regolamento completo su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
6: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
7: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
6: EMC,
7: SUV, van e fuoristrada,
6: Photon,
7: i solidi pick-up,
6: Maxus,
7: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
6: Shangan,
7: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
9: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Prenota il tuo appuntamento esclusivo da Mocauto negli showroom di Milano, Melegnano e Monza. Scopri dove su mocautogroup.com.
11: Spazio alla storia del ritmo anche nel From Disco to Disco Weekend. Andiamo a prendere una numero uno del 2003 che canterete tutti. Dragostea Dintei, Aiducci.